e sempre tua sarò, e io ci sarò, anche se sono lontano. Senza di te, che cosa inventerò? Forse una storia già inventata, o una storia mai finita, ma è solo un cattivo pensiero. Ma io ritornerò per amarti ancora, perché io ti amo, ti amo.

che cosa farò? La solitudine mi fa paura. Qui difficile, sono sempre più solo. E piangendo, stringo la tua foto forte a me. E sentirti fuori